0: ste si danes že ogledali najbolj noro in najbolj smešno objavo na aktualovem Facebooku.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso